0: sanda ko mel seno woy ci non yam mo ima yalla
1: ran chama ndi ke dinana
0: kamba da
1: sunni ñoma jenkake
0: allahumma